Grazia! Son 3 ore che aspetto e la mia serva a portarmi il cioccolato e non fa grazia! Ed io, d'uscire ho fretta! Flemma benedetta! Orsi io vedo che per essersi buono con costei la causa son di tutti i mali miei! Serpina! Serpina! Vien domani! E tu altro che fai? A che qui te ne stai come un balocco? Come? Che dici? Sciocco, corri! Rompiti presto il collo, sollecita! Vedi che fu! Gran fatto! Io m'ho cresciuta questa serva piccina, le ho fatto di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse, ed ella ha preso perciò tanta arroganza, fatta e sì superbona, che al fin di serva diverrà padrona. Ma bisogna risolversi in buon'ora,

0: Olà! Dove si sta? Olà, Serpina! Non ti vuoi fermare?
1: Lasciatemi segnare le creanze a quel giro!
0: Ma in presenza del padrone?

0: Bavois, Vossignoria illustrissima, sentiamo che fu.
1: Contesto impertinente.
0: Queto tu.
1: Venne a me.
0: Queto tu detto.
1: E commuovesi proprio.
0: Queto, queto, che tu sei maledetto.
1: Ma me la pagherai.
0: Io costui ti inviai.
1: E la che fare?
0: A che fare? Non ti ho chiesto il cioccolatte io?
1: Che per questo?
0: E m'ave uscire l'anima aspettando che mi si porti.
1: E quando vuoi prenderlo dovete?
0: Adesso. Quando?
1: In che mor? Ora questa. Ed informai di dover disegnare.
0: Ad un

di me. Ch'io più flemma di una bestia, ma io bestia non sarò, più flemma non avrò.

0: la senti.
1: Per aver di voi cura, io sventurata, devo esser maltrattata.
0: Ma questo non va bene.
1: Guardate, sì.
0: Ma questo non conviene.
1: Eppure, qualche rimorso aver dovresti di farmi dirvi ciò che dite.
0: Così è, da dottoressa. Voi parlate.
1: Voi mi state sui scherzi e io mi arrabbio.
0: Non vi arrabbiate, capperi. Ha ragione. Tu non sai che ti dire. Va dentro, prendimi il cappello, la parrucca e il bastone, che voglio uscire.
1: Mirate, non ne fate una buona e poi serpina e di poco giudizio.
0: Ma lei che domine vuol mai da fatti miei?
1: Non vuol che usciate adesso. Io me ciò di dove volete andare, andatevi a spogliare.
0: Vai malanno. Che mi faresti?
1: Oi, ma non occorre altro. Io vo così. Non uscirete. Io l'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma parmi questa massima impertinenza.
1: Sì, suonate.
0: Certina il sai che ruccia mai la testa.

0: ora al suo loco ogni cosa porrà vossignoria, che la padrona mia non vuol ch'io esca.
1: Così, così va bene. Andate.
0: Fermati, guardami, meravigliati, fammi dei scherzi.

0: flammiante ambascellone. Io cheto mi starò, anzi l'aman, da or ti bacerò.
1: Ma che fa? Che fa?
0: Scostati, malvagia, vattene un solo in taccia, in ogni conto vuol finirla. Vespone, in questo punto, in quest'istante, trovami una moglie e sia anche un'arpia. Al suo dispetto io mi voglio casare, così non dovrò stare a questa manigolda più soggetta.
1: Oh, qui vi cade l'asino, casatevi che fate ben, la provo.
0: La provate, manco mal, la provo. Dunque io mi caserò.
1: E prenderete me.
0: Te?
1: Certo.
0: A me? Io non so chi mi tiene. Dammi il bastone. Tanto arrabbiato.

0: licenza o si volle vestire.
1: Usi che al sommo giunta sua impertinenza temeraria e di nozze a richiedermi e barbi.
0: Nasconderai per ora in questa stanza e al suo tempo uscirà.
1: Oh, qui sta ella. Faccia il nostro dovere.
2: Posso o non posso? Muore o non vuole la mia padrona?

0: credi o che no?
1: Prenderà moglie?
0: Credi o che sì, ma non prenderò te.
1: Credi o che no?
0: Ha fatto così,
1: Credi o che sì, ma dopo e ancor ch'io pensi a casi miei.
0: Pensaci, farlo bene.
1: Io ci ho pensato.
0: E vedi?
1: Per me un marito io mi ho trovato.
0: Buon provi faccia.
2: E lo trovaste un tratto, così, già detto e fatto.
1: Più in un'ora per i suoi che in cent'anni.
0: Alla buon'ora! Posso sapere che gli è?
1: Leo militare.
0: Come si fa a chiamare?
1: Il capitan Tempesta.
0: Oh, brutto nome.
1: E al nome sono i fatti corrispondenti. Egli poco e flemmatico.
0: Male.
1: Anzi, è lunatico.
0: Peggio.
1: Va presto in collera.
0: Pessimo.
1: E quando poi è incolerito, fa ruine, scompigni, fracassi. Via, via.
0: Ci anderà male la vostra signoria.
1: Perché?
0: Se lei così ghiribizzosa meco ed è serva, or pensa con lui essendo sposa. Senza dubbio il capitan Tempesta in collera anderà.
2: E lei di bastonate una tempesta avrà.
1: A questo poi Serpina penserà.
0: Me ne dispiacerebbe. Al fin del bene io ti volli e tu il sai.
1: Ciao.

0: carne di serpino non si scoglie affatto.
1: Oh, bel perdono il cielo.
2: L'esser tu troppo borriosa venirmi fea talatto.

0: conto mi sa male di tal risoluzione, ma non ho colpa io.
1: Né pur un frate che voi, che abbia ad uscir la cosa a modo mio.
0: Orsù, non dubitare che di te mai non mi saprò scordare.
1: Vuol vedere il mio sposo?
0: Sì, l'avrei caro.
1: Io?

chi sarà costui? Forse la penitenza farà così di quanto l'ha fatta al padrone. Se ver come mi dice un tal marito, la terra fra la terra ed il bastone. Ah, poveretta lei! Peraltro io penserei, ma ella è serva. Ma il primo non saresti. Dunque la sposeresti? Basta!

ho un certo che nel cuore, che dir per me non so, non so se amore o se pietà, per me non so, è un certo

certo che nel cuore, che dir per me non so, non so se amore o se pietà, per me non so.

0: Oh, padrone! E questi?
1: Questi adesso?
0: Brutta cosa! Veramente ha una faccia tempestosa! E così, caro il Capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza? Oh, ne già contento! Oh, non va difficoltà! Oh, egli mi pare che abbia poche parole!
1: Anzi, pochissimi! Con sua permissione!
0: E in braccio quel brutto nibbiaccio deve andare questa bella colombina!
1: Sapete cosa ha detto?
0: Di serpina!
1: Che vuol che mi diate la dote mia?
0: La dote tua? Che dote, sei matta?
1: Non
0: può andare in furia tutto urlando furioso, chiave, punto! Non preme!
1: Oddio! Vedete pur che già preme!
0: Oh, che guai! Va tu! Statti a vedere che costui mi farà! Beh, cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi!
0: Cancro! Oh, questa è bella! Vuole una bagatella! Ah, padron mio, no signore, serpina, che valabbia, vespone, dove sei?
1: Ah, padrone, il vostro male, andate voi cercando.
0: Senti un po', con costui hai tu concluso?
1: Io ho concluso e non concluso. Adesso?
0: Statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Oh, gli hai detto?
0: Che cosa ha detto? E parla per interprete.
1: Che o mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà.
0: Ha detto?
1: Ha detto.
0: E se gli non ti sposa, a me che importa?
1: Ma che mi avete sposato voi?
0: Ha detto.
1: Ha detto. O che altrimenti i pezzi vi farà.
0: Questo non l'ha detto.
1: E lo vedrà.
0: L'ha detto. Sì, signore. Non si incomodi. Che già che per me vuol così il destino, or io la sposerò.
1: Mi dia la destra in sua presenza.
0: Sì.
1: Viva il padrone.
0: Va bene. Così.
1: E viva ancor Vespone.
0: Ah, Rivaldo, tu sei... Pinta l'ingano, lasciami!
1: Non occorre più strepitare. Ti son già scova, il sai.
0: È ver, fatta me l'hai.